0: 105.9 FM 790 AM La Dinámica, la mera mera.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.